0: E vamos deixar o Joe Dassin, vamos dar continuidade musicalmente com o Francesco Napoli.
1: Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luce.